0: 7:07 da matina. Se fosse Orlando Derkoski, ele diria que você tá a hora da coincidência. 7:07. Começamos o programa Record Itália, com a Tela Palotti FM, tela técnica de áudio Toninho Silva, direzione del Pretelino Baggio e Frank Ariel Schiavini. Mi sono Moacir Mior, buongiorno a tutti. Piero Mesomo, buongiorno.
1: Buongiorno Moacir, buongiorno ascoltatori, ma un piacere essere qua un'altra volta.
0: Grazie.
1: In questo programma che è appena scominciato.
0: Appena scominciato. Bel che debutta.
1: Che debutta.
0: Scominciamo con la preghiera?
1: Ah, sempre, sempre, va bene, perché se non si prega le cose non vanno bene. E perché preghiamo sempre, allora arriviamo all'800, in quello è un bel giorno. E allora preghiamo. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen. Preghiamo anche alla Madonna.
1: Sì, la Madre di Dio, che la benedica, anche il Brasile, né? Abbiamo bisogno proprio della benedizione della nostra Madre Maria. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.
1: E la orazione della mattina non la conosco, ma credo che è una bella orazione per dirla anche ancora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. Grande Dio mio, ti offrisco tutto quello che farò e spartirò in questo dì, in amor e la gloria vostra, in desconto dei miei peccati e suffragio delle anime del purgatorio, così sia. Amen.
0: Amen.
1: Ecco.
0: Allora ascoltiamo la prima musica. Offerimento Farmácia Paraná, Grafica Colina, Loja Parisotto, Cooper Tradição, Bernieri Materiais de Construção, Odonto Top, o Hospital do Dente. Loran Coi le così. Mi ho fatto una selezione delle musiche che è stata suonata di più volte qua del programma. E quella di numero 9 le questa qua. Il Cacciatore del Bosco.
1: Ah,
0: è tanti a gravare. Gavemo suonare qua 14 congiunte, gruppi che iga cantare. E questa musica qua è andata a pararia 77 volte.
1: Ma giorno 7.
0: 7 con quelle 7.
1: È un bel numero.
0: O Garrincha oggi sta in alta. Allora la prima musica di Uncoi, quel gruppo, Associazione Italiana Triveneta, le sta il gruppo che ha cantato più volte qua. Questa musica, 10 volte. Allora ascoltiamo.
1: Bella musica.
0: Il Cacciatore del Bosco.